0: Rosa Mwando.
1: Rosa
0: Mwando.
1: Mwando.
0: Ah.
1: Tishono tutidae remuno mushudye shimoyo muchirangwa chino chakuda kuzwa mapeto biningo.

0: Ora e 50 minutos c'è nero pa foni mulipo.
1: Ilipo per non voi mo a giovezio.
0: Ilipo bani al pa foni ma c'è o sicu.
1: Apa mulipolonga na Fernando c'è ca c'è un cicuzire.
0: A Fernando cicuzire mulicupi.
1: Dici sulle cipindome po' condome.
0: Cica fuku cupi.
1: Cipinda
0: umwe gondola.
1: Sisi.
0: Tipenti peshanchi kudekeza opera kwa sonduku uno kuchipinda umwe.
1: Ah, kunonezi, kila tukukua kuno, mchishano tikalipa nyumba.
0: Hmm.
1: Mustafa duzuno tikaliku zira li gondola.
0: Mm-hmm.
1: Lero domingo kwenda kuigresha
0: wane. Kugresha.
1: Maona mai?
0: Kuchipinda umwe tani moto, watoma opiskwa, nana unhandu.
1: Nada, usadi watoma nada, manje wanandotoma basi, na kutipanango wananga chinga nsenzi, nsenzi ya mchina.
0: Wananga usaka nsenzi, wenango kuchira usaka mbewa.
1: Awa, kundotisa basi nyole, kula kushira gari limo mahara.
0: Sole maniki.
1: Basina chiripo, nsenzi ya mchina nada wazino, rukichira ya mwoto.
0: Mawana ma, kunyangala kwazo.
1: Kunyangala kwazo wazo fensi ya mwuzi kulegeni.
0: Mwomesani wazinza na washamwari.
1: Mwaitapata wakutoma ndingwe mulipabasa na soteki niko hapo.
0: Maasuita.
1: Uya wakazi wangu Marta Inoki Shida Shonkiti. Uya wabari wangu ndo Francisco Zeka, Tomai Zeka, Vitor Zeka. Uya wana Nora, Fatima, Victoria, Samuel, Adelia, Eva, Manuele, Lindo, Lizia, Marta, Costa, Wilson, Zeka, Francisco na Costa. Tingatanda. Oya mvangeni ndi Manuel Jackson Ngrishi, ndiwaya kona ndi Forba Bear. Matishama relati, chaneli yeshi, mande, ishku, mandito vile la pozo, oya aguentas, kamizora, oya vivare Rui Chico, Abdul Domingos, Batista, Parafino, Antonio Centro, Raiva, José Francisco, Nguati, Jaime Penicera Ngatambe, Bendani Cindy também gatambe, Rosa Carlos, Anafera João, Nito Ventura Nota, gatambe, Meti, Luiz Meti, gatambe na Fundai Wachi, Omdengengua, também gatambe. Na Western Budista da Pim, de fim de semana, gatambe, muito obrigado.
0: Mas Zita, o Fernando Chiquizile, Mopinda Osondo, e a Codequecessa.
1: Mas Zita, o Azovencio?
0: Tipentipi.
1: Panamkana muna zatiri zira Mbenya brada murudo.
0: Mbenya murudo.
1: Titi.
0: Shawana na ufaba kwa nguwa.
1: Maida basa, bambiri naro basa. Tuna ingwe basa, tuye kupu mbere.
2: Easy indeed.